0: c'è la mamma, ma ne maniati cremo.
1: Dito cremo.
0: Aglio mo di lipo.
1: Dito cremo.
0: Ai mo c'ha, ai.